0: Il colonel Richard Simonov, ministre in Fiarugo Pirenena, non è tefa ni safidio. Qua di manenzia o aniu, e tu una cena reu, andiamo a tua filoni anpazacana, si andiamo a tua filoni filanche spirene e tumboca, o anfapanciuna, ari, e tu una cena governante mantul. Ica, manul tramni, ni fai fana fenu, eu ampiratanaku, vai tundani, ni tansi ni fanzacana.
1: Andiamo a tua filoni anpazacana. Andiamo a tua flua ni filanche pirenena o ampampansun. Andiamo a tua ministra isen. Mamilaya e alua yanareu i turpcia amni raya mandrine zaina dia generale ramanatsu. Mon general, si amboa didia mon general. Dia ta diul landa yandrakit. Softo tsarta tiavy ny firenena izao. Ho feko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotrao azy izao. Koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.